Mare pifaline, mba mangata kaira, pira fifazana fanilu, andoi pe pakate atutra wani sukunai ni afatra, misote. Fiadana ne mba mangata kaira, nte vele mba tukena wafti susi atutra wani pian ni ratofa fila zantara reta, msote ni pamak ni afatra. Salame, mba mangata kaira ni tafama we, mitsangana tutra wani